Di Otto Nicolai abbiamo ascoltato Ouverture dalle Allegre Comari di Windsor. Vienna Filarmonica, Carlos Kleiber, direttore. Fritz Kreisler, Tambourin Chinois, Opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte.

di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Tambourin Chinois, opera 3. Christian Lee, violino. Timothy Young, pianoforte. Michel Corrette. Sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Allegro, fuga, aria, affettuoso, allegro. Opera prima ensemble. Federico Toffano, violoncello. Roberto Loriggian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.

0: Di Michel Corret abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per viola da gamba e basso continuo, opera 20. Opera prima, ensemble. Federico Tofano, violoncello. Roberto Loreggian, clavicembalo. Cristiano Contadin, viola da gamba e direzione.
1: RAI Radio 3 Classica.
2: Edward Elgar. Introduzione Allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Edward Elgar avete ascoltato Introduzione e Allegro per quartetto e orchestra d'archi, opera 47. Quartetto Kuchel. Rainer Kuchel ed Eckhard Seifert, violini. Heinz Kroll, viola. Gerhard Iberer, violoncello. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Xaver Mozart. Variazioni su un tema sconosciuto. Opera 13. Andriy Drahan, pianoforte.

Di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato Variazioni su un tema sconosciuto, opera 13. Andriy Drahan, pianoforte. Anton Webern, movimento per trio d'archi. Ruchig Fließend, quartetto Parisis. Thierry Brodard e Jean-Michel Barrett, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di Anton Webern abbiamo ascoltato Movimento per trio d'archi. Quartetto Parisi, Thierry Brodard e Jean-Michel Barrett, violini. Dominique Lobet, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.
1: Alfonso X il Saggio, Santa Maria Amar, Cantiga de Santa Maria 7. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Di Alfonso X il Saggio abbiamo ascoltato la cantiga di Santa Maria numero 7, Santa Maria Amar. Musica antigua, Edoardo Paniagua, direzione.

Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace. Allegro. Andante. Allegro. Adagio. Allegro. Adagio. Allegro. Freiburger Barock Orchester. Gottfried von der Goltz, direttore.

Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La follia. Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Goltz, direttore. Claude Debussy. 12 studi per pianoforte alla memoria di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques. Scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé, rythmé, sans lourdeur. Roger Mureraud, pianoforte.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato 12 studi per pianoforte alla memoria di Frédéric Chopin. Libro secondo. Pour les degrés chromatiques, scherzando, animato assai. Pour les agréments, lento, rubato e leggero. Pour les notes répétées, scherzando. Pour les sonorités opposées, modéré sans lenteur. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando. Pour les accords, décidé, rythmé, sans lourdeur. Roger Mourero, pianoforte. Franz Joseph Haydn. Sinfonia in Re maggiore, Oboken I, numero 86. Adagio, allegro spiritoso. Capriccio, largo. Menuetto, allegretto e trio. Finale, allegro con spirito. Les concerts de l'éloge. Julien Chauvin, direttore.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, o Boken I, numero 86. Les Concerts de l'Éloge, Julien Chauvin, direttore. Béla Bartók, quartetto per archi numero 6. Mesto, più mosso, pesante, vivace. Mesto, marcia, mesto, burletta, mesto. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Di Béla Bartók abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 6. Quartetto Emerson. Philip Setzer e Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms. Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73. Allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, allegro con spirito. Orchestra Filarmonica di Vienna. Carlos Kleiber, direttore.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Filarmonica di Vienna. Carlos Kleiber, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Filarmonica. Seiji Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Berlina Filarmonica, Sergei Ozawa, direttore. Leos Janacek, Sinfonietta, opera 60. Allegretto, andante, moderato, allegretto, andante con moto. Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione latina della Rai de Busan, kis i titoli del notiziar anche sabato 22 di agosto. In sebbia sera, dalla Conturina si addesta Canaroa che addesta aperta della piazza di Auti e la strada che dal pinte della Charée la mena alla campagna alpina. All'ambolta il dischi anche dalla Does la strada la Vignerando Averta. Per la mencianza dei quartieri della provincia di Busan, il collegio di costruttore si domana più di ricci di costruzione. Il comune di Ortisei ten sui trues per sostenere la gente che si mette a pe, così da che si stale venio come da tra i trues che venia d'ore pec. De più e gli eventi sul programma parvedui per il 5 settembre a ricordanza della D dell'autonomia. Negativa si risultato dell'analisi dei laboratori sul caso sospetto di Ebola tal Trentin. La ONES de Chaut zit sinant per 7 mesi alla lunga porta un bilancio tragico dell'Europa perché che riverda il numero di morti a causa del gran calore. Mettman in lunes 24 di agosto il Festival de Musica Samunt sotto la direzione di Mauro Brunello. A Corvara si misura anche la sabbia della squadra de hockey de Busan e Gardena. Dopo i Gardena si avvenciù l'Alps Hockey League, questa zic di preparazione rampic de quel spirit che era di derbis storics di questa due squadres. Chislera i titoli e venion alla Neves. E metto man avisa con i lurieres de comedament che ven metto iasir, lo che si è destacà la metta della Conturines.
2: A cagion del fort temporale al rayon della capanna alpina le venuccia paite da una gran roa. Sul posto in geoscavatore se mesi per librare la strada per al manco d'oiores e la cerchi i turisti se porte fora l'auto resta a puntin la ite a cagion della smoa. In gel la pioe dute lì e la strada la resta da sereda, anche invece a confermar l'ombolt la venerà endo averta dalla dois domes di Nant. Devenu l'urado onca da subito per la sicurezza della gente e del rayon, te comune de Badia che sta nella seconda roa sention Lombolt Christian Pedevilla.
3: Noi comune la seconda roa da una valgun sedme se il sostituisse col maladato in stallona gran fortuna che ne ha stedanza per sons e chi l'on ci ha mognato il 20 agosto e sono dic dici savunc cambiamento climatico come se sono stato guen scemo un vaga col burtan per un po' di gira e un albuccio ha mognato fortuna che ne ha sostituito val più grave.
2: Il rayon de Conturines l'ha mettuito in questi territori a risic delle vines.
3: Io sono chilot in rayon lac del plant pericolo e il portaiz zona Kocna. La roa è bel giù più da di, savunca la neve tres, mo samba, la van giù d'art botta, al van temporale e più ci minuti un colp, va giù che gran materiale, savun dici come se si comporta atramantar, col cambiamento climatico, mo hanno niente in Sauri, alle agosto la gente a Urlap, alle tre turisti, ai vasi per monta, ai vati rifugi a Marana, e da stesso ho messo il dici un tervex, e pur calo l'estate di gran fortuna, tanto si è a Valde, peso.
2: Sempre di più te chi segna il rayon dell'Omitan e il conferi cons con questa sorta di problematiche ambientali dovute a puntina al mutamento climatico. Sention su questa in c'è il comandante della stazione forestiera della Ila, Giorgio De Grandi.
4: Saranno già tra i 10.000 e i 20.000 cubic di materiale. Samba, no? Le tre schisce vanno tre più aggressive e tre più intensive e al vaion forse troppo materiale.
2: E c'è il comandante di Studafec de Saint-Chassian, Davis Crazzolara, nella ragione di questa, il sention.
5: Al successo, l'ultimo periodo, ho detto il tempo è più modico, anche il più il da San, gonot più il tlindemo post dar trip, tatri post fil cotan manco. Noi Saint-Chassian non si è tan rosa, al manco gli ultimi anni non abbiamo bimbo fortuna. Casta in una zona cucina che lo savon che c'è la pluie e si concentra che se poi il canale o la calvagio è un po' troppo materiale.
2: Per questa sorta di intervento depressa le de besende una gran squadra di persone che si mette alla letta per dider. Adertura in gir per mettere it la gente a settare l'auto, l'era in servizio di banco il furgone di Studafec, i meneite patrons dell'auto in sicurezza e senza fadia. Sentiò un crazzolara che ne conta con tanta de gente a didà ante la sebbia sera e domesdì e in gir.
5: Noi tra Studafec e Saint-Chassian lavoriamo con il supporto di droni per la Croce Blanca, forestale di Kant, aiuta il ping, saranno più o meno 50 persone.
2: Così tra il comandante di Studafec di Saint-Chassian, Davis Crazzolara, ricordò una manota che la strada venirà aperta anche dalla Doe Sinant.
1: Per la mencianza dei quartieri della provincia di Busan, il collegio di costruttore si domana più di ricci di costruzione.
6: Il Südtirol già ha bisogno di 2.000 quartieri, noi il tempo di 12 anni, per testare alla grande domanda di abitazioni, vanno dall'Astat. Il collegio di costruttori sa da manera per caldo dell'amministrazione pubblica più d'arci di costruzione, per poter poi incettipite la gente quartieri in Parigi che possa formare. Sede per quartieri di proprietà, cocchina affitta. Ciò che dice il presidente del collegio di costruttori, Christian E. Gartner, o l'estero più terraccio su chi campò fra i chiechi quartieri. Ciò dice 2.000 appartamenti di chi calavate bugiani e realizzate il vart agricolo, sponisse occupè 400 hectare, che corrisponde al 0,05% di tutto il vart del Sud Tirol in ciò E. Gartner. Al sottolineare ince che non è mai stato perso noi, ma poi c'è risanè e mio refabbricato che belle, per non essere costruito noi. E Gartner si domanda anche la colorazione di comuni di loro fora i plan di sviluppo alla do.
1: Il comune di Ortiseite in sui troes per sostenere la gente che si mette a pe, così che si stale venne come da tra i troes che venne ad ore pec.
7: Auch die Jäulen taus Santa Troes gepassat Reselurg. Kiji unijas leti ani, danta prima profila curta, i poniam se fe calaraides ke fejla streda priauti. Velunda ki stroes vorwak schwite, i lasse saura Martina Goller del Kmunduch di Jäu, a kajin stala schakum de ka, neschivang nia diskussions kum i patrons di grunsch. Diskussions, a jake ki stroes batsas un pusions privates. Mal es so jel de willi dörtsch de passé treues.
8: Kisch treues jetzt nie jetzt de plan urbanistik e liepuschions privates, un schietjur naus schritt al privat, ken un ira fat gestreu, e la manutention muss a fel gmung, ma nausong el dörtsch de passé, perkel je ang important per gmung, e tenia na maniera que la gente passa, jak schnu van i dschminche, e pon a wapretret per dun dörtsch kel gmung a.
7: Kike abitea da ujinga etrois, nu ul sambang nia ke tira gorite lega de la pluia da ki estrois. Ejan changu del kritik sun la pendenza del troi o la qualità di saas di chalieres a cio ki tenia tiani. Per kalli stats de bujan de trupa discussions per realize l'idea de cum de ca etrois. Kankil mus an nita ja lang si sienes, mus an fati in cio kike abitea ilo da ujing renuncia a velk. La se tratta de trois da Chiron che mainan king alla formeda de la curieres del Scholler, quel da luog de Sule, do ruf da Kudang Jung Kimpra Scholler, i ponamon terzo da l'austaria Catores in Kimpra luog da Stufang. Den dut passa 560 metri de trois, che unic fai da nuov, un perzung chalier de Sas, per un costiment de 20.000 euro. La se saura Martina Goller.
8: Ulong argonger que la gente fa fuch chaldi. De plus à pé, dans le doute pour arranger la station de la courrières et pour qu'elle soit la cour qu'elle va en glaurasse. Qu'est-ce
9: sera la part qu'un client neuf et de l'âge?
8: Il y a un trois grands pertes de Zarei, à Jacques ne sont pas bonnes de parler à la douche. Il y a un peu de travail vel privat que peut l'avoir de bande, dans le doute personnes qui sont en pension, que peut l'avoir qui est trois, et qu'elle ne sait pas quelque chose. À Jacques, il s'est valorisé que pour quel riedel a qu'un trois en valeur.
7: Si on a l'allonge, il y a trois trois auch die Jäu und nicht nutzé pourg, bon à dessa sang la toffle sgirles, n'vire ein nutzé de plou.
1: Negatives e i risultati dell'analisi dei laboratori sul caso sospetto di Ebola tal Trentin. Unel, roa de retorno dal Congo, le venue isolate si accesa per ermosa sintomi compatibili col virus di schefiora auta e ausia. Le venue attiva la procedura di precauzione, la responetta dell'analisi dell'ospedale Luigi Sacco di Milan ha dato esito negativo. Il paziente non era nia ruate illesto che dal virus. Il cruci è stato gran per il settore sanitario del Trentin che si ammoeta una vita subitosa per inviare via duci protocolli di precauzione. E la unes de ciao tesite sinant per sette menes alla longia a portan bilanz tragic dell'Europa per quel che reverda il numero di morci a causa del gran calor.
6: Passa a 30.000 persone in più di essere morte scagistet l'Europa a causa del gran cialt, ma in sciazze dalla piattaforma d'osservazione Euromomo sulla base de dati provvisori. Dann der dritte Tag lohnt der Chat am Anfang des Juni, das kommt am Anfang des Mais de Messe, das große Nummer der Personen, die vor der Vita gauschen, die Konsequenzen des Chat. Aber in Deutschland, das 14.000 Personen, die sind mortes, vor gauschen, die dann nicht direkt am Anfang mit dem Chat, weil es schätzt das Robert Koch Institut. Das ist schätzt das, dass ein Euromomo kommt, das Statistik des Offizielles, der Winterreich Staats Europäisch, wo nie eine Perle Europa lost. Il numero di morti a causa delle conseguenze del CHAL può essere estremamente maggiore.
2: I dati regoec in sin ai 31 de me del 2026 mostra che sui conci taglien le 1.163.000 euro han po' sparagni a una vita mue desferenta sui territori. Busan le son la classifica, la media per vigni sentadin mostra che la provincia de Busan le che la coi conci de banca più ricche della teglia, 30.400 euro per om. Subito dove a Milan con 27.000 euro in efficient, per om Piacenza 26 e 8, da Poven Belun e Sondrio. A livello nazionale, la Lombardia le chela che ha i valori più auci con endute il 20% della ricchezza bancaria italiana, subito dole la regione del Lazio e del Veneto. Sui saggeri più bassi le Crotone e la Calabria con una media dei depositi di banca di 9.679 euro per sentadin. Pexora le la provincia della Sardegna, Sassari e Nuoro. A livello di regione, la più bassa della Teglia e la Val d'Aosta. Antre il 2006, desse il 26, donca te die segna il valore enduto di depositi de banca le smaura del 28,3%. Chisdach han poi ven fora de mo dalla lettura di cons corrents, novem valuta e il cost della vita ti des ferenc territori stalieni e dell'inflazione.
1: Per io tante inda la accordanza de Gasperi Gruber ai 5 de settembre che ven sarà de più evenci della regione ruarà alla cerimonia del presidente Sergio Mattarella. Un cedeante importanza per la storia istituzionale dell'autonomia ven ricorda il passato ma ven sarà il dut vardà al davenir. In sabbia dai 5 de settembre dalle sunes il presidente Mattarella ruarà tal corsa al Demeran consiglie omologa dall'Austria Alexander van der Bellen. Da mese le sì il presidente ruarate il teatro sociale de Trenta, resoner con de più guest per la cerimonia dedicata ai 80 anni della Repubblica e dell'autonomia speciale. Un concerto con la Federazione di Coras del Trentino e sarà il teatro de Persen da mese alle snif da sera. Ai 6 di settembre a Ciavalese sul programma un evento dedicato alla Repubblica, all'autonomia e alla Costituzione con esperti e giuristi. Va ricordato che nel 1946 venne metuasir la Costituenta e il referendum inter monarchia e Repubblica e la prima volta che la Eles ha potuto usir all'iter. Anter settembre-ottobre sul programma de più eventi ince sulla defendura e promozione delle minoranze linguistiche e la indesfidas de anche con di. E mettono in lunes, il 24 di agosto, il Festival de Musica Samont sotto la direzione di Mauro Brunello. Il Festival I Sons della Dolomite serve metuasir da 31 anni in ca. Il metadum musica e paesaggi portano Samont sui pre e tai refugias, artisti de nonce che internazionale. Ducilis per gli arsons era peso percorso de desvaliva difficultades. Concerti e eventi de bandi si reinant fino ai 3 di ottobre che ven. L'inaudazione l'hai deschedita in lunes ai 24 di agosto dal mesdì. Sonarà i violoncellisti della Scala de Milan, Amelga Tassulla, della Dolomites del Brenta. De più i concerti e gli eventi te fas velgugna mote na fase de programmazione. E mercoledì 2 di settembre sarà na Elba sulla Dolomites, con scomenze dalle sie da domani al Sasportoi. Suonerà i Bells of Rockies. Il 1 di ottobre su Gardice sarà un progetto speciale, musica verticale, con il rampinador Alexander Huber, Chiara Schmidt al piano, l'attore Giuseppe Cederna. Ai 3 di ottobre vincerà il festival con il concerto dal mesdì su Corro della con Daniele Silvestri. E a Corvara si misura anche la squadra di hockey di Busan e del Gardena.
7: In Cios li passei 40 anni da Kankel Grenova vinciù la Serie A d'un sol punto sul Bulsan, gli cort la battaglia d'antre queste due squadre smodrat viv. Per il camp de preparazione del Bulsan a Corvara, alla squadra che vinciù due jodes la Ice League, da mandata se musre con i campioni della Alps Hockey League, il Grenova. Per quel vanno il genuo da Corvara a stel den giurk con un puna sauch di vedli tempes. Il Takajurk del Gardena Hannes Kaslater ha dann 4 anni fa vinte zu Spielbusang. el sen conforta son el juoc dan quei.
5: Quello è un po' spirito che ha spinato, talix da San Autos, San Aiusta, un turmon che ha spinato le celle, perché c'è il resto di spinare contro noi, però è stato un potente spinare a dire con chi spirito. No?
7: Il verde apporta a superstar del Bulsang, Luis Domingue, a metto mangel training, ma ne giurga son con sei di dottores in quei monia. Il verde apporta nuov del Gredeina, Cody Porter, giurgan snuot, in c'è tant che duci altri fulestires i roi ad alerc. Die größte Präparation, al hatze gredeina kisch dies, wenn schu doiedes kungi fascha Falcons, ja dann tieram se zeder kontra l'Unterland. Sanke mancha mon pittelmangs als kommunchamans del Campionat, jil jurg kontra l'Bulsang na provam pur tanta per trainadauch Marcel Skokan. L'ultim jöde ke Bulsangi gredeina samos rap an jurg de Campionat, jil stats dan adel del 2 mL. Gnuta Corvara, il jurg de Präparation, ma con pure sort la vedla battaglies. Lande schwidas comancia da tre kercela nuov da sera.
1: Queste le dutte de gradias a stas conos la programmazione ladina, la va in ant.
0: La coppa dal caffè, anche ardora di informazione e cultura, mettu agida i programmi ladins della RAI.

C'è la mutazione tattica, la contraddizione evidente, la manacede sfetta brausas, gli abbonamenti perte quel che Trump clama «the art of the deal». Quel fosse si savei un conto di fare affari e di arrangersi fins un fatto con ciun mesums. Ma son forse le corde che il presidente americano viene a fare che ova metto man del champ immobiliere a New York per passare pona ad altri champs de business, nia per ultim la criptovalutas o la che sa arricchì da sang di anni de si presidenza. Il posto ben vester con alcuni de si ministri ne si venia proprio de fin all'altezza, il basta le corde il profil psicologico umano de si Secretary of War, Pete Hegseth, con un passà nia propria massa qualifica per sinceria e con un stil di governo ultra autoritaire e aggressiv da trai in china mai piec de calde si capo. Ma asci che dit, il trup se sperci i professors de livello out do il project 20-25 via. Can ne dausa nia me udai coc un bel libro de samisch neoconservativ e ipernazionalist. Ce pudon sapona naus fe coc gent de la vedla Europa per se straverde de la piecia conseguences de cash plan de hegemonia americana? Pur trup schal de puc. La situazione da zan che veis l'Europa spartida in de blida coc meitel passa. Do la Brexit sage largia ora tendenzas separatistes nuoves la Unione Europeica. La presidenza de Ursula von der Leyen ne nia stata bona de tenia dum interes e la invidias nazionalistiques di 27 stati la Unione. In tanca un valguna nazione dell'est l'Europa va do si fac se liang al char american o a cal rus ne je nia la doigang nazions più putans la Unione Europeica, la Francia e i paesi tudash boni de revitalize cal liam sot che ova fat l'allianza franco-tudasha la locomotiv d'Europa del passà. La taglia de Giorgia Meloni savaiova si rapport particulare con gli USA, in tanto la Spagna stagiova su una posizione scialde critica con fronte ai USA sotto il governo di Pedro Sanchez. Trump slagot de casta spartizions e de casta de sferenzas europeicas e possa manipulare cocl vuol uni governo contra l'autor, ajac fundamentalmente vege l'Europa cocl concurrent e nia tan cocl aliato.

Se lasche sui trattati e sulle organizzazioni internazionali fosse belau naiv, considerando che Trump ne rispettava ni il diritto internazionale, cocon au dutel caso l'attacco al Venezuela e all'Iran. L'ONU je scialdi in de blida, da kank Trump je zappa ora da de plu de si organizazions, jame tu su si Board of Peace, che vengu du cocon na concurrenza alla Nazions Unides. Trump je usa a marciade singularment con i capi de govern di altri stati, in es lascia percal nia condizione della regules atstedes internazionalmente per dutschkanch sun kajmont. Per el se lascia il trattè sun dutkant, in china mai sun i principi fundamentei da relazions internazionales. Da via de quel, ne ti dal nia na gran importanza a na organizzazione coc la Unione Europeica. El prova a las parti, long u la clava. Cajam ben ciò du, canc la giva de la tarifes e di dacci sul commerz internazionel. In valgun stat la Unione Europeica coc la Talia se fajova illusions de pudei arjonger un mior trattament. Ce considerang i bon rapport personei in clauta con Giorgia Meloni, ma per Trump ne conta dut cagnia. I affari je me fun affari, i cancla va de scioldi i pudei, ie la amicizia tosh roveda ana fin. Bel plan tie gita suna lum monce a nos governanch. La Unione Europeica mat man de cri alternatives, dant al dut del champ del commerz e de la materias primas. I trattati commerciali con il Canada, con l'India e con il Japan, in ciò con il Mercosur che fosse Brasil, Argentina, Uruguay e Paraguay, dessa valiveora la fazione negativa di Dutch Americans. La Unione Europeica jette l'ora di studiare alternative per l'energia, con un plan sulle energie rinnovabili e chiede long ora minerai e tierras reras. Ultimament han abina un gran depot de tierras reres del nord de la Svezia, me cailo y el mo pesimes per gauja la conseguenzas ambientales. Un pensa ino de reattive la centrales nucleares, da quelles cai tudas fova zapeiora, in ce la Talia an si program de mini centrales atomiques plus modernes y al moto plus segures.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüsset, bassara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Passa a 30.000 persone in più di essere morte scagitate l'Europa a causa del Gran Child, venne cacciata dalla piattaforma di osservazione Euromomo, sulla base dei dati provvisori. Dando a tutti i trattamenti l'ora del Child alla fine di giugno e il scomanciamento del mese di mese, un gran numero di persone aveva perduto la vita a causa delle conseguenze del Child sulla sanità. Ma la Germania ha deserto morte 14.000 persone, venne cacciata dal Robert Koch Institut. Le persone più a rischio che le sue erano 85 anni. Le sue cacciate stanno in Euromomo contro le statistiche ufficiali di 23 stati europei, ma non hanno aperto l'Europa dell'Ost. Il numero di morti a causa delle conseguenze del Child può essere calcolato maggiore. Tenne una riuscita fatta dall'Associazione per la Defenuta di Tliange Bancars e gli analisi con la banca delle famiglie italiane. La provincia di Balzane calla un lacchi di cittadini a più soldi, secondo il conto. Le plenze di Valentina Redolfi.
3: I dati regoec in sin ai 31 de me del 2026 mostra che sui conti italiani le 1.163.000 euro un po' sparagni a una vita molto differente sui territori. Busan le son la classifica la media per vigni sentadin mostra che la provincia di Busan le che la coi conti de banca più ricche della teglia 30.400 euro per om. Subito dove a Milan con 27.000 euro in efficient per om Piacenza 26.800 da Poven Belun e Sondrio. A livello nazionale, la Lombardia le che la che ha i valori più auci con endute il 20% della ricchezza bancaria italiana, subito dole la regione del Lazio e del Veneto. Sui saggeri più bassi le Crotone e la Calabria con una media dei depositi di banca di 9.679 euro per sentadin, per ora le la provincia della Sardegna, Sassari e Nuoro, a livello di regione la più bassa della Teglia e la Val d'Aosta. Chisdac un po' ven fora de mo dalla lettura di cons corrents, novem valutà e il costo della vita di differenti territori stalieni e dell'inflazione.
1: E mi do un argomento. Sura c'è una città, la seconda otta della strada che porta a Sommelsella e l'inquidamis di questo incidente d'antar due motors. Un cognoso è aperto e l'altro è aperto. Le sgauges della collisione frontale c'è modo la ripla visa, tra i feris. Nella da 52 anni è stata calaxata ripla da San e nuda portata con il joller dell'aiuto alpino Dolomites all'ospedale di Trant. Gli altri due feris hanno portato all'ospedale di Chavaleis. Su il posto internusi i uomini del soccorso da Monte l'Alta Fascia il studio da fuoco del paese, la Cruz Blanca Köcna e la Polizia del Comune, che hanno fatto i primi rilevamenti. Il Comune da Ortigiai ci ha valorizzato i trus da GAP che passa attraverso il paese, con la URSS in Cepuri come de, di Plönis di San Alexander Stufer.
4: Ortigiai è un torso santa troia che passa attraverso il luogo. Kiji unicest leti anni, danta prima profila curta, i poniam se fe calaraides che fece la strada priauti. Velunda ki strois vorwag schwite, il assessora Martina Goller del Comundurtijai, a kajin stala schakum de ka, neschivang nia diskussions kum i patrons di grunsch. Diskussions, a jaka ki strois, pata sum pusions privates, mal es suil de veli dertsch de passe trois.
5: Ki strois jetzt niet tel plan urbanistik, e le pusions privates, un sitio non scritto al privat, che non era fatto gestroi, e la manutenzione muss a fel comune, ma non sono il dert de passe, perché è anche importante per il comune, e tenia la maniera che la gente passa, già che non vanno i gmincei, e poi non va per dret per d'un dert che il comune ha.
4: Chi che abitea da Uginai Trois, non vuol sambang nia che ti regorite lega della pluia da chi strois. E un cangur del critic su la pendenza del troi o la qualità di sas di chalieres a ciò che tenia tiani.
1: Il sud Tirol gerale di Bujain de 9.000 quartieri nus, il tempo di Dujain portiester alla gran domanda d'abitazioni, vanno il chatse dall'Istituto Statistica Astat. Il collegio di costruttura sa da mané pur calplo d'arci di costruzione, pur pudai spoince tipite la gente quartieri in pris, che possa purmat, si des pur quartieri di proprietà che in affit. Ciò che dice il presidente del collegio di costruttura, Christian Egartner, o l'estero più terraccio su chi campò fra bicchè, chi i quartieri. Egartner si domanda anche la colorazione del cash verse da perti comuni, che laure fora i plans di sviluppo. E dunque abbiamo annullato le previsioni del tempo una pressione alta debba determinare il tempo di manca delle Alpi portando però a condizioni stabili. Dopo il sarà di sfantelle signore della domani, darà in gran perso radio. E se il domi si potrà formare alcune signore agrumi in gran perso senza fazione. Le temperature si abbeggi le svelate la dina già domani da 10 a 13 degrà calas più basse, can calas più alte potrà raggiungere valori d'antar 2,8 e 23 degrà. In questo sono zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara, che lo vale anche con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
6: Buona sara, bagno dudas e bagno dus da Iris del Valle alla trasmission dai Krabs dal Sela. In schnitt, caras ascutadasses e cari ascutados, uresi secunte sura un element che identificaia na nazion, na comunite un popul, les bandires. Se es mai da mané, cunas che e les origines de castoc de pizza, fajung un salt zurück del passé e jung al descori. Le termin bandira vain dalla parola bandvo, ketl lingaz gotic urodi sagn. Tl prüm avles bandiras na funzion militara. Alfona mainira por descuri e udaia tira se kek galopad lungia fo un compagn o un nemic. Por facilite l'identificazion da da lunch fol important che les bandires fos stades fates den materialisir che es pudus venture cum levant. Les prümes indere des esternudes fabricades cum materiai plus pesoc. Pongsum, por exemple, a les mazes e ai bastungs decora cum plümes, os, dans o pels de tirs che i leaders primitivs impugna. Alpe, che les bandires sides nudes adorades sides da la popolazione assira, scio che ince da cala persa. Ince cala iuda de savai albu bandires specifiques. L'esistenza delle manch rappresentatives de un grup o d'un clan è documentata bel clantic testament. Emblems e figures de tirs identifica les dodes tribus de Israel. Una delle bandiere militari più antiche documentate è quella dell'impero Achemenide, conosciuto come primo impero persiano. Questa bandiera, di nome Deravsh Kaviani, è datata alle 550 d'anno Gesù Cristo. Più avvisa, si tratta di una lunga fascia rettangolare decorata con pere preziose. Alla dore cordè le gourmel del feur Cavè, un eroe della mitologia persiana. Scundo la lianda, des le feur avaia duresso gourmel scio che bandira trattan na revolta contra un governant. L'antiche gitt folda ciafè sains distintivs fac de curan o de metal che rappresenta i faraons, avvisa ciò che l'antica Roma o la che i soldati e legionari utilizza vexillos. Questa parola latina si riferisce a una sorta di bandiere fatte di lana. Dea che alles ne pudo nia svature, fo la stangia por le stignisse orizzontala. Queste bandiere agunot la sigla SPQR, Senatus Popul, fo la stangia por le stignisse orizzontala. Queste bandiere agunot la sigla SPQR, Senatus Populusque Romanus.

la croix e col monogramma di Gesù Cristo. Le prime bandiere, ciò che le conosciamo al di in cui, le sire e che svaturaia con Levant, desistono nascute la Cina. Se pensiamo a un materiale che svaturaia saurì, sponen il niatruc più adatta che la sada. Al pe che bella dinastia Zhou, che ha governé d'antar le 1046 e le 256 d'anda Gesù Cristo, desavai al bu una bandiera che caratterizza la famiglia reale. Le prime bandiere cinesi desavai al bu de sains de tirs, ciò che tigres, vici e dragons. Le bandiere de Sada desesternu desportate l'Europa in charle 10 secul. Canche la Sada a metumanda se faler che continent. Le prime bandiere europee mostra i blasons de nobli o reis. Alles defini ci territore, ci persones o ci fortificazions che fo sot le domine del re. Interessant da savai è che i blasons ne fo nia mada chafè sung les bandiras les forces armades mo incete d'atri post, shuk por exemple sung itais. Le blasons fo na mainera por di cash e de mia proprietè. Por so simbolism vincule direttamanter al podai e all'autorite e les bandiras stades un di principai obiettivs da bat je tratang na battaglia. La tomada della bandiera fu sinonim de desfata e purduda, n'umiliazion. Plutert identifica le bandiras in cecites, organizazions e lies. Char le XVII e XVIII secul, tres le moviment dell'illuminism e l'indebliment dell'assolutism, el numetumanda sviluppe le concept de nazion. La bandiera a metumanda ni identificada nia plu ce che cala portegnanta al re, mo ce che cala de deux i cittadins de na nazione.

caras escutadas e cari escutadus, la vexilologia è una parola che definisce la scienza che studia le bandiras e sui simboli. Alla analizzaia la storia e le significat di corus e di emblems. Castermin è nu adore por premiade da Whitney Smith ten articul publiche tl 1958. Interessant da savai è che al deda in que è la maiu pert dles bandiras del mon relativamente modernas. Pongsum, por exemple, alles bandiras dles naziuns che e stades colonias de potanzas europees. Agnade, ottenuta l'indipendenza, a chi stac o russe separe dal passé colonial e a sviluppe sues bandiras. Por ci crever dalle continent african e i corus ple adora le vart, le gel, le cuc e le fosc, corus che simbolizzaia la scombatuda, la terra e la libertà. Les bandiras ple jones mostra i modamanch geopolitics, mo ince la speranza e l'identità de naziuns che ha scombattu pur l'indipendenza. La bandiera ple jona è cala de la Siria, che è nuda ufficializzata tl merz del 2025, valgui mais do la tomada del regime de Bashar al-Assad. Les bandieres nazionales de datres naziuns indere ha decens o cinamai sequi d'antichite. Una de castas è cala de la Danimarca. Alla è de Kurukuc, con una gran cruce blancia asimmetrica. Scundo la lianda des la Dannebrog, che coltiva in dit a casta bandiera, ester tomada giù dal cil tratang na battaglia son le territore che è in que l'Estonia. Plue avisa, destl 1200 de schnu, tratang un combattiment, les forzas armadas del re danesh Valdemar II pragester nudes battudes. Mo, un sain divin dal cil je tiesindo de forza a sui soldats, na pezza cucina cum na cruce blancia luminosa. I soldats pleins de speranza e coraje de savai attaque da nul enemic e da vagne la battaglia. Da cash moment inant e casta cruce diventada un simbol de protezion divina e alla enuda tuta se sceche bandiera ufficiale della Danimarca. La bandiera con sua cruce ha influenze in cedatres bandiras europees, sceche cales della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e dell'Islanda. Les variazions di cruce mostra n'identité atramanter, modutes con un'origina comuna. Le simbol della cruce è presente sun les bandiras de char 30 nazions e fece generalmanter referiment alla religion del cristianesim. Atramanter è indere le simbol della luna, emblem della religion islamica, presente sun 14 bandiras. Un altro distintiv che va in dant d'argunot e la stara. Alla è presentate circa un terz dles bandiras dles naziuns riconosciutes dalla ONU. Por esempio, dles bandiras di Stati Uniti, della Cina, del Camerun, de Cuba, della Turchia, del Cile, del Venezuela, del Marocco, di Israele e dell'Australia. Sunt altres bandiras indere el daudai le simbol d'un blasun, che rappresentaia le territore o un fat important della storia della nazion. Por esempio, sunt la bandiera della Spagna, della Serbia, della Moldavia, del Nicaragua, del Messico, dell'Egitto, della Slovacchia e della Slovenia. Il caso di cash ultim stat rappresentaia le blasun na mont de Kuru Blanc che simbolizzaia la mont Triglav, la pizza più alta di casta piccera nazion vicina. Ince le simbol den circul turon che rappresentaia le suradl va in dant più gunot. Pungsum, por esempio, alla bandiera di Japan, conosciuta pur so circul cuc surandoia blanc. Ince la bandiera del Bangladesh an circul del medemo Kuru, mote cascajo e le doia vart. Na terza bandiera che presenta an circul e cala de Palau, un arcipelag che fe spert della region della Micronesia tl'Ocean Pacific. Sung an doia de Kuru ble, el da cia fe an circul gel, che rappresentaia te cascajo la luna. Cari ascoltadas e cari ascoltadus, scemia che la maggior parte de bandiras ha un design rettangular esiste l'eccezions. Por esempio, le bandiras della Svizzera e del Vatican ne enia rettangulares mo quadratas. Atramanter è la bandiera del Nepal, unica al mondo per sua forma.
Alla emetuda adum da due triangui che simbolizzaia les monts l'Himalaya e les dues religions la nazion, l'induism e le buddhism. Un altro fatto interessante è che deguna bandiera nazionale ha le curu viola ciò che curu principale. Calas del Nicaragua e dell'isola di Caraibi Dominica le contagne, momate de pici dettagli. La bandiera con i plus rouge è cala del Sudafrica, con kutch, gel, blanc, vart, ble e fosc, che rappresentaia la diversità della nazione. Un'altra bandiera, dar peculiara, è cala del Mozambique. Alle l'unica al mondo che presenta un'erma da fuoco, più avvisa se tratta di una sorta di schlop. Cash desrappresenta la determinazione del suo popolo per defane sua libertà. A più di 6.000 km di distanza, il Turkmenistan sventuraia la bandiera con le design più dettagliate. Più avvisa è la decoruvart con una mezza luna blanca, simbolo dell'Islam, e cin stars, che rappresentaia le cin regioni del paese. Tla pert ciampa della bandiera, il nastriscio racchiuccia, o la calè designe cin motivs che rappresentaia i tepich tipics del paese. Se è l'occasione, gide a ticciare internet.

caras ascultadasses e cari ascultados, por ci creverda indere la bandiera italiana? È l'interessante da savai che i trai corush vazzoruc al 1700 in un ansis. Aliste le parlament della Repubblica Cispadana, un stat creé sumpert del territorio dell'attuale Emilia-Romagna e Toscana, a decreté le vart, le blanc e le cuch, sciocche i corush ufficiali de sua bandiera. La nostra è liada con cala della Francia, che è nuda metuda se tel 1789, trattant la Rivoluzione francese. Casta, con su trai corush, fu diventata un simbol de libertà e ha ispiré le bandieres de datres repubblicas. Napoleon, che ha invadì l'Italia settentrionale tel 1796, fu nu tut se da na pert di abitanci sciocche un liberadù. Le milizie italiane che combattò adem alle truppe francesi, a tutse, ciò che simbol di riconoscimento, bandiere e distintivi ispira alla bandiera francese. D'antr castes, la legion lombarda adora una distinzione blancia, cucina e varda. Le blanche le cuc, curush prejanc la bandiera francese, fu ince da ciafet il blason della città di Milan. Tratanche le vart, fo le curu dell'uniforma della verda civica milanese. Scemia, che do la desfata de Napoleon nel 1814 e i trai curus nu stuc de mezz, esi restat la memoria del popol, ja genius alza se de pleiadi contra gli austriacs. Nel 1848 e la bandiera con quis curus nu da tutta se tl ragn del Piemont, dal re Carl Albert de Savoia, che ha inserì so blason. Valgugnain do, con l'unità dell'Italia tel 1861, e casta bandiera diventata cala del Rhein dell'Italia e era stata medema cin al deda in cu, con la desfaranzia che do la proclamazione della Repubblica tel 1946 e le blason di Savoia nu tut de mezz. Por ricordè la nascita della bandiera italiana e il nu istituì un de nazional della bandiera, che vagn celebre vignian le 7 de gené. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, de nant che se salude, uresi ciamo secunte na curiosité. Danter les bandieras plö singolares, il da ciafè in cecala de Marte. Avisa sciocchese ascoltè. Scemia, che alla neenia ciamo la bandiera ufficiala, ha la bel juret il cosmos a bord den Space Shuttle. Alle nuda designata tel 1999 da Pascal Lee, un geolog planetar e fondadu del Mars Institute. Casta bandiera a trai corush verticai, cuch, vart e ble. L'ispirazione de quis corush desester liada all'opera del scrittore de fantascienza, Kim Stanley Robinson, portalian Triologia di Marte. Le coru cuch des rappresentè le planat. De fat, so strat de material ric de ossit de fer tira sul cuch. Le vart, simbol de plantes e vegetazion, rappresentaia la possibilité de trasformè le planat ten mon abitable por i sers humans. Infin, le curu ble recorda le curu d'lega, simbol d'la vita. In cesce attualmant ne el de gunas personas che vir s'encash planat, el nu designé la prima cité. Alara in nom nuva e podarà ospite cina un milion de personas. Mocasta e indò un'altra storia de cala che si conterà pleinant. Giulam pur ascute se a tos da Iris del Valle.

L'allegro, ma non troppo, che conclude la sinfonia numero 8 in sol maggiore, opera 88, cosiddetta inglese, di Antonín Dvořák, in quattro tempi, allegro con brio, adagio, allegretto, grazioso, molto vivace, e infine questo allegro ma non troppo, che conclude questo bel lavoro che compone assieme alla settima e alla nona il corpus più interessante, anche più conosciuto, del sinfonismo di questo grande compositore, nato nel 1841 e morto all'inizio del secolo breve nel 1904. Era questa la seconda parte, la parte che concludeva questo bel concerto prom numero 46 con la Cineke Orchestra diretta da Jonathan Hayward e con l'ausilio in parte del concerto della voce del soprano americano Angel Blue, in diretta Euroradio da Londra dalla Royal Albert Hall. Abbiamo dunque ascoltato questo concerto, che era il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, il primo dei due cartelloni musicali di questa sera qui a Radio 3 Suite.

0: E alle 22, quasi 35 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Radio 3, a questo punto il nostro programma ci porta a occuparci di arti visive. La Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, Museo Madre di Napoli, presenta dal 25 giugno la mostra Maria Lai, Essere e Tessere, dedicata a una delle traiettorie artistiche più singolari, più speciali dell'Italia del dopoguerra. È una retrospettiva che si articola per oltre sei decenni, ripercorre tutte le trasformazioni nei materiali, nelle forme, nei concetti attraverso cui l'artista ha ridefinito il rapporto tra arte, linguaggio, memoria ed esperienza collettiva. È un progetto espositivo ambizioso a cura di Monica Amore e di Carlos Pasualdo, in collaborazione con l'archivio della Fondazione Maria Lai e l'assistenza curatoriale di Giulia Brandinelli. E dunque noi di questa mostra ne parliamo, e abbiamo il piacere di ospitare Radio 3 Suite con Angela Tecce, presidente del Museo Madre. Buonasera.
1: Buonasera, vi ringrazio.
0: E siamo noi a ringraziare lei, perché è importante parlare di Maria Lai, soprattutto direi questa mostra, poi lei forse me lo potrà confermare, ha il merito di mostrare nella sua complessità il lavoro di Maria Lai, che noi molto spesso, un pubblico magari più disattento, meno addentro alle cose dell'arte contemporanea, del lavoro di una grande artista come Maria Lai, è abituato a collocare semplicemente in Sardegna, come fosse un artista che diciamo risolve tutto il suo percorso artistico all'interno dell'isola e nell'isola. Naturalmente questa componente è fortissima, però è un artista davvero italiana a tutto tondo. Ha studiato con Arturo Martini, ha avuto esperienze in tutta la penisola e poi a un certo punto è tornata nella sua isola e ha sviluppato un lavoro davvero sorprendente attraverso proprio questo rapporto con i fili, con il tessere e con i telai. Ma tutto questo, a quanto io ricordi, parte da una celebre mostra romana nel 1971, in cui in un momento così di svolta questi oggetti che Maria Lai così esponeva sotto forma di, spesso di installazione, di ostensione pure semplice di oggetti, questi telai diventano un po' il, potremmo dire, i protagonisti anche di una svolta che la porterà appunto a tessere, di qui anche il titolo molto bello della mostra, con questa assonanza, con questa rima. Dunque, Angela Tecce, questo progetto è un progetto espositivo che ha un fine anche cronologico, quindi ci mostra in fondo anche gli inizi di Maria Lai, che sono forse meno conosciuti del suo lavoro più noto a tutti.
1: Vi ho ringraziato prima, perché credo la nostra mostra sia una svolta abbastanza interessante e importante per la conoscenza del lavoro di Maria Lai, che si è articolato in oltre sei decenni, quindi diciamo molto complesso, e buona parte di questi anni lei li ha trascorsi a Roma, che il legame, come giustamente lei ha sottolineato prima, con la Sardegna, anche proprio come matrice culturale, come terreno per sviluppare la sua ricerca su memoria, tradizioni, artigianato, è stato sempre uno dei suoi obiettivi principali. Lei giovanissima arriva a Roma addirittura nel 39, neanche ventenne, quindi proprio a ridosso della futura guerra, e studia all'Accademia, al Liceo Artistico, anzi di Via di Ripetta a Roma, con Mazzacurati, che la poi indirizza a studiare a Venezia, anche per i problemi legati appunto al momento storico molto particolare, dove studia con Arturo Martini. E appunto la nostra mostra, affidata alla cura scientifica di Monica Amore e Carlo Spasuado, due curatori naturalizzati americani, anche che voluti da noi e dalla Fondazione e Archivio Maria Lai, che è diretto dalla nipote di Maria Lai, Maria Sofia Pisulai, e La mostra è stata voluta fortemente da noi, dall'archivio e da coloro che ci hanno sostenuto, la Fondazione Tridama, i nostri amici del Madre, eccetera, proprio perché doveva rappresentare un approfondimento scientifico, cioè fare il punto su quest'artista che ha sempre, diciamo, condotto una vita appartata. E io dico sempre che non è vero che era una donna appartata, perché veramente la si può considerare una delle figure centrali, sempre assolutamente in linea con quelli che erano, diciamo così, i portati più interessanti della nostra storia dell'arte italiana. Però giustamente lei prima sottolineava come la nostra mostra ha una sorta di premessa, opere meno note rispetto ai telai che lei ha giustamente citato, che vengono esposti alla Galleria Schneider di Roma nel 71. Invece la nostra mostra parte da opere già degli anni 50, opere molto legate ancora alla così cultura sarda. C'è un lavoro molto bello che si chiama Ovile del 59, che è davvero un'opera emblematica, per usare questo termine un po' abusato, ma che in questo caso c'entra molto, perché da un lato ci sono ancora elementi di quella cultura, le pecore, i sassi, le rocce, dall'altro però è già un quadro con una fortissima impronta informale, legata alla matericità e alla sperimentazione della materia fisica della pittura.
0: Ecco Angela, che c'è, è interessante quello che dice anche in relazione al fatto che quest'arte di Maria Lai in tutte le sue fasi, ma in particolare in questa prima fase e poi nella fase appunto che culminerà nella mostra del 71 a Roma, è un'arte che sembrerebbe avere come fine davvero la ridefinizione dei confini tra arte e vita, dunque qualcosa che l'arte contemporanee di quegli anni aveva molto in mente in alcune esperienze. Io penso ad esempio alle esperienze dei situazionisti in Francia, anche lì c'era questo tentativo, diciamo, di unire arte e vita, di ridefinirne i confini e molto spesso anche confonderli, no? In quel caso con l'attività politica. In questo caso mi sembra che è la sensibilità poetica di Maria Lai ad avere la meglio e essere però una bussola questa ridefinizione, una bussola così importante nel suo lavoro, che dà proprio la temperatura giusta a questo lavoro.
1: Beh, certamente queste prime sale che noi abbiamo dedicato a queste opere meno note, in particolare il disegno, perché le prime sale sono accompagnate da una sequenza di disegni che da un lato hanno appunto come temi quelli della tradizione, no? Animali, terreni rocciosi, dall'altro a pescatori, mietitori, donne che preparano il pane, dall'altro però il segno, come ha detto giustamente lei, un segno che già prelude alle sperimentazioni immediatamente successive, già negli anni 60, cioè prima ancora di sfociare nei telai, lei realizza delle opere che sono state definite polimaterici. Polimaterici è un termine che deriva da Prampolini, no? Che usava questo termine dal futurismo. Appunto, lei ha sottolineato la relazione arte-vita che in quegli anni lì, negli anni 60, in Italia hanno tantissimi esponenti, ma se si pensa già sicuramente a una figura che è stata di riferimento per Maria Lai, Burri, le sperimentazioni di Burri sono appunto, convergono nel desiderio di immettere nel flusso della pittura, della materia, della pittura, oggetti della vita comune. E Maria, appunto, nei suoi per polimaterici sperimenta proprio questo. Comincia a inserire spago, rafia, legno, sughero, destabilizzando appunto quella che era la specificità della chiusura nel mezzo della pittura, della scultura, eccetera, e, come dire, creando delle connessioni che sono le connessioni di quel momento. Si pensi soltanto che ci sono opere della fine degli anni 60, inizi anni 70, quindi prima ancora dei telai, che sperimentano l'estroflessione della tela, cioè qualcosa che viene viene fuori, che prorompe dalla materia stessa tradizionale, tela, colore,
0: Che
1: super.
0: poi vedremo in Castellani, in Bonalumi, in tanti artisti, no? Quindi c'è una relazione molto forte anche con quello che avveniva nell'arte contemporanea nel nostro paese, o stava per avvenire.
1: Beh, assolutamente sì. Le estroflessioni di Pino Pascali, che muore nel 68, erano state realizzate un paio d'anni prima del dipinto a cui mi sto riferendo, che è presente nella nostra mostra, o appunto le estroflessioni di Castellani. Quindi, come dire, si è spesso troppo sottolineato il fatto che la sua vita sia stata sempre condotta un po' al di fuori dei grandi flussi e delle grandi, diciamo così, personalità presenti sulla scena dell'arte italiana, ma invece lei era molto inserita nelle ricerche e nelle sperimentazioni più avvedute di quegli anni.
0: Ecco, Angela Tecce, mi viene da fare un riferimento. Lei prima parlava di materiali poveri, no? I materiali con cui Maria Lai ha lavorato. C'è una bellissima frase che trovo in uno scritto di Antonella Anedda, che ha dedicato molta attenzione a Maria Lai, che dice: la sua opera non è povera, è sobria come l'arte in Sardegna, nei colori delle chiese romaniche, bianco e nero, nei motivi e nella ripetizione di forme sui tappeti tessuti in ogni paese dalle donne. La lana è ispida, se i colori si accendono con punte di rosso o di blu è perché il resto dei toni è spento. Ecco, forse solo una poetessa poteva riuscire a esprimere con tanta chiarezza la relazione tra il materiale, la provenienza anche, potremmo dire, geografica di Maria Lai e le sue intenzioni di artista.
1: Io sono molto d'accordo con la bellissima frase che lei mi ha letto, anche se la mia lettura dell'opera di Maria Lai tende a sottolinearne proprio la volontà di uscire fuori, dal riferimento aneddotico, appunto, a quelli che sono, i temi, della sua cultura d'origine. Lei vuole, sì, assolutamente, ricordare. È chiaro che, proprio la nipote Maria Sofia mi racconta come la tessitura, il ricamo fossero attività tipiche, no, delle donne sarde, e il fatto che lei riflette nei suoi disegni prima e addirittura uscendo fuori dalla superficie tradizionale del quadro con delle sculture, quali sono i telai, mostra come appunto la sua volontà di creare degli oggetti che sono legati da un lato alla tradizione, ma dall'altra assolutamente diventano degli oggetti astratti. I telai li presenta con la presentazione di un famosissimo critico d'arte che gli era molto legato, che è Marcello Venturoli, e Venturoli sottolinea proprio questo, sottolinea che a 52 anni, perché nel 71 Maria Lai ha già 52 anni, trae da questa sua ricerca degli oggetti che sono delle sculture astratte, delle sculture con un ordine simbolico assolutamente autonomo. La relazione che io voglio sottolineare è quella proprio con la tradizione dell'astrattismo italiano, che in tantissime delle opere che noi abbiamo esposto è molto molto rintracciabile, visibile e molto sentita come esigenza da parte di quest'artista.
0: Ecco, io sono perfettamente d'accordo con questa sua lettura, Angela Tecce, la ritrovo anche, fra l'altro, ne ritrovo un elemento anche all'interno di una di, così del percorso di un'installazione come Legarsi alla montagna, che venne realizzata a Ulassai nel 1981 e che nasce da una leggenda locale, diventa un'opera concreta di cambiamento del paesaggio e delle persone, è un nastro che lega gli abitanti del villaggio alla montagna e rivela in questo suo tendersi i legami, talvolta di amicizia, talvolta di amore, talvolta addirittura di rancore. Dunque, anche in questo caso, l'arte che diventa un motore potente di incontro e di rappresentazione e di confine con la vita.
1: Io voglio ricordare prima ancora di parlare di questa azione che è diventata famosissima, anche perché la stazione dell'arte che si trova appunto a Ulassai è appunto la testimonianza di questo legame fortissimo di Maria con il suo luogo d'origine, al quale ha voluto appunto donare questa azione particolarmente intensa, particolarmente significativa, che ancora è una traccia fondamentale per comprendere le sue ragioni. Voglio però premettere il fatto che solo 2 anni prima, nel 78, Maria Lai era stata invitata da una grande critica d'arte italiana, Mirella Bentivoglio, alla Biennale di Venezia in una sezione dedicata alle donne che si chiamava Materializzazione del linguaggio. Ecco, io torno sulla questione del linguaggio. Sappiamo che nello stesso 78 il comune di Ulassai le aveva appunto commissionato un monumento ai caduti e Maria giustamente si sottrae a questa richiesta dicendo che lei voleva fare qualcosa per i vivi, non per i morti, e riscopre questa leggenda. Tra l'altro non dimentichiamo che tantissimo del suo lavoro è stato dedicato ai libri, alle fiabe, ai libri cuciti, eccetera, e realizza questa azione che davvero è stata prima di tutto precocissima, anzi rispetto alle tante performance che oggi abitano la nostra storia dell'arte contemporanea, ma anche di grandissima visionarietà. 27 chilometri di strisce di tessuto jeans attraversano il paese con la partecipazione di tutti gli abitanti. Non dimentichiamo che in quegli anni si parlava appunto di arte come partecipazione sociale e appunto uniscono le case, gli abitanti da, come ha detto giustamente lei, unioni, disaccordi, amore. E quando c'era un amore, addirittura lei lo sottolineava con dei fiocchi e con un pane tipico delle feste, un pane sardo tipico delle feste, che è il pane pintau. E questa azione poi finisce appunto con alcuni professionisti alpinisti che arrivano sulla montagna da cui era poi nata l'origine della leggenda, perché la bambina che si era salvata appunto si era salvata nascondendosi in questa montagna. L'azione è stata documentata da un famoso fotografo romano, Piero Berengo Gardin, e dall'artista sardo Tonino Casula. Quindi, per esempio, chi verrà a vedere la nostra mostra al Madre potrà vedere le riprese di Tonino Casula che abbiamo appunto presentato insieme ad altri video che rappresentano Maria mentre racconta le favole, anch'esse della tradizione sarda e a cui lei rimane sempre legata, ma con una grande forza eversiva, direi. Uso questo termine forse un po'
0: No,
1: forte.
0: no, non è un termine forte, molto appropriato. Io starei ora a parlare con Angela Tecce, presidente del Museo Madre, di questa mostra che ci racconta un'artista straordinaria, ancora così poco conosciuta a livello nazionale, un po' quansé, un po' limitata, un po' messa in un angolo, come dicevamo all'inizio, no? Unicamente così, come fosse un'artista etnica, in realtà è una grande artista del nostro paese. E questa mostra al Museo Madre fino al 12 settembre, a cura di Monica
1: No,
0: Amore.
1: fino al 12 ottobre la
0: Sì,
1: correggo,
0: scusi,
1: perché
0: scusi, fino al 12
1: spero
0: ottobre.
1: che tante persone possano approfittare di tutto settembre delle prime 2 settimane di ottobre per venire a vederla.
0: Esattamente.
1: Ecco,
0: Esattamente. Dunque,
1: anche
0: questo è.
1: perché è stato un grande sforzo, sia dal punto di vista proprio dell'investimento, ci sono oltre 180 opere, ma soprattutto un grande sforzo scientifico. I due curatori, come ha detto lei, aiutati da Giulia Brandinelli, che ha lavorato per l'archivio e per la fondazione, hanno veramente cercato di andare rileggere e restituire alla loro storicità tutti i momenti dei 6 decenni di attività dell'artista.
0: Bene, dunque veramente invitiamo i nostri ascoltatori a approfittare di queste settimane fino al 12 ottobre per visitare il bellissimo Museo Madre di Napoli e all'interno del Museo Madre vedere questa mostra Essere e Tessere, Maria Lai a cura di Monica Amor e di Carlos Basualdo. Davvero io ringrazio molto Angela Tecce, Presidente del Museo, grazie per essere stata con noi e complimenti per questa bella mostra.
1: Io ringrazio voi per l'attenzione.
0: E una buona sera.
1: Buonasera.

E Facade per orchestra da camera di Philip Glass è il filo che ci riporta come un filo di Maria Rai all'interno del mondo musicale per l'apertura del nostro secondo e ultimo cartellone musicale alle 23:02 minuti. Siamo in leggerissimo ritardo, ma ascoltiamo un grande concerto. Vikingur Olafsson è considerato uno dei pianisti più originali, più interessanti della sua generazione, quarantenne di grandissima caratura. Questo concerto romano si è tenuto al Parco della Musica nel marzo scorso, registrando, dicevamo in apertura, il tutto esaurito. E Olafsson ha proposto per l'occasione, in buona sostanza, tutto l'impianto del suo nuovo progetto discografico uscito per la Deutsche Grammophon, al cui centro figurava la sonata numero 30, Opus 109 di Beethoven. Proprio Opus 109 si intitola tutto l'album, che contiene però anche musica di Bach e Schubert. Dunque un concerto piuttosto corposo. Questa sera ascolteremo la prima parte, lasciando al nostro pubblico la seconda parte in coda alla trasmissione di domani sera. Quindi dividiamo questo lungo concerto in due parti. Dicevamo, questo recital di Vikingur Olafsson intreccia opere di tre giganti del repertorio come Bach, Beethoven e Schubert. Partite preludi di Bach, autore al quale Olafsson ha dedicato una parte importantissima della sua attività di concerto di incisione discografica, si alternano ai due movimenti della sonata di 566 di Schubert, ma il fulcro del programma è naturalmente Beethoven, di cui stasera ascolteremo l'opera 90, nota e celebrata come una insolita sonata in due soli movimenti e nota per il suo carattere intimo e cantabile. Ma il concerto iniziava proprio col preludio in mi maggiore da clavicembalo, dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, seguito proprio dalla sonata in mi minore, opera 90, che, come dicevo, è una sonata atipica, insolita per certi versi, appunto è difficilmente collocabile nel terzo stile del maestro, ma al tempo stesso di fattura differente rispetto a altre sonate precedenti. È sviluppata, dicevo, in soli due movimenti che sono con vivacità e sempre con sentimento ed espressione, e poi non troppo vivo e cantabile assai. L'epoca della composizione è nel corso dell'estate del 1814, ma prima di ascoltarla, senza soluzione di continuità, il preludio bachiano di cui vi parlavo.

Il pianoforte di Víkingur Ólafsson in questa sonata numero 27 in mi minore opera 90 di Ludwig van Beethoven, così come è stata presentata l'11 marzo scorso l'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia a Roma, una sala gremita per un tutto esaurito per questo grande pianista islandese specializzato nel repertorio bacchiano, ma che si è dedicato con grande energia in questo ultimo progetto discografico, soprattutto a Beethoven, di cui ha appunto eseguito in questo caso la sonata numero 27, l'opera 90 di Beethoven, preceduta senza interruzione dal preludio in mi maggiore da clavicembalo ben temperato, il libro primo di Johann Sebastian Bach. Nella sua autobiografia Arthur Rubinstein scrisse in modo negativo del secondo movimento della sonata, opera 90 di questa sonata beethoveniana, definendolo troppo ripetitivo, anche deludente rispetto al primo. La soluzione di Olofsson, come avete sentito, è stata quella di accelerare il tema principale. Il concerto, questa prima parte del concerto, proseguiva con un'altra pagina bachiana, questa volta più corposa e importante. Si tratta della celebre partita numero 6 in mi minore, nei tempi toccata, Allemande, corrente, air, sarabanda, tempo di gavotte, alla fine una gigue. Si tratta di un lavoro composto dal grande compositore nel 1730, e ha scritto Piero Rattalino parlando di questa partita, che in questa partita, come nella suite, troviamo quasi sempre i quattro piloni portanti dell'Allemande, della corrente, della sarabanda, della giga, e in cinque delle sei partite Bach si attiene strettamente a questo modello canonico fissato da Johann Jakob Froberger, le cui opere per tastiera, che vennero pubblicate alla fine del Settecento, avevano lasciato una traccia profonda nella cultura tedesca. Dopo Froberger era però invalso l'uso di inserire tra questi quattro momenti importanti qualche più snella colonna. Se si osserva con attenzione il titolo, ci si accorge del fatto che minuetti ed altre galanterie formano un concetto solo. Nella partita numero 6 le galanterie sono la semplicissima aria che allenta la tensione dopo l'allemanda, e la nervosissima corrente, il grazioso tempo di gavotta che separa la sarabanda dalla giga furiosa. Dunque ascoltiamo questo capolavoro bacchiano, la partita numero 6 in mi minore di Johann Sebastian Bach, dal pianoforte naturalmente di Víkingur Ólafsson.

Una giga vertiginosa al termine di questa monumentale partita numero 6 mi minore di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il pianoforte di Víkingur Ólafsson in concerto l'11 marzo scorso al Parco della Musica di Roma, con questa partita nei tempi toccata, allemande, corrente e a saraband, tempo di gavotta e alla fine una giga. Dunque parlavamo prima del fatto che il canone fissato da Johann Jakob Froberger, compositore seicentesco, le cui opere per tastiera erano state pubblicate postume alla fine del Settecento e che avevano lasciato una traccia profonda nella cultura musicale tedesca, a proposito anche dell'influenza che ha avuto Froberger su Bach. E naturalmente, avendo ancora qualche minuto da dedicare alla musica qui a Radio 3 Suite per i nostri ascoltatori, mi piacerebbe poter far ascoltare qualcosa dal nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riporta all'attenzione del pubblico, degli appassionati di musica barocca, proprio la figura di Froberger, con un nucleo di lavori per clavicembalo che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo di Memento Mori. In particolare ascoltiamo la Allemande che apre la suite numero 17 in fa maggiore, sempre di Froberger al clavicembalo. C'è l'ottimo maestro Francesco Cera. Buon ascolto.

L'Allemande, fête en onore di Madame de Duchesse de Württemberg, era il brano d'apertura della suite 17esima in Fa maggiore di Johann Jakob Froberger, che abbiamo ascoltato dal clavicembalo di Francesco Cera dal suo nuovo lavoro discografico. Questa è l'ultima pagina musicale in programma stasera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalina, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera a partire dalle 19.50. Saremo su queste frequenze per presentarvi i consueti due cartelloni musicali, tra cui la seconda parte del concerto di Viking Rolfsson verso le 23 e altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: Vibriss è anche su Rai Play Sound nella sezione playlist.
1: Rock go yon san ni ich zero.
0: Battiti @rai.it.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
0: Classico notturno.
3: Hildegard von Bingen. Quia Felix Pueritia, Magnificat, quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble Sequentia, Benjamin Bagby e Barbara Turton, direzione.

0: di Hildegard von Bingen abbiamo ascoltato Quia Felix Pueritia, Magnificat, Quia Felix Pueritia, Antifona. Ensemble
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 12 variazioni in Do maggiore sulla canzoncina francese A Vous dirai-je, maman, per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 12 variazioni in do maggiore sulla canzoncina francese A vous dirai-je, maman, per pianoforte K265. Ronald Brautigam, fortepiano.
1: Paolo Quagliati, toccata dell'ottavo tuono. Yannick Varlet, organo.

0: Di Paolo Quagliati avete ascoltato Toccata dell'ottavo tuono, Jannik Varlet organo.
1: Gabriel Fauré. Due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. Numero 2 en sourdine. Numero 1 mandoline. David Daniels, controtenore. Ensemble Orchestral de Paris, diretto da John Nelson.

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato due liriche per voce e orchestra, opera 58 da Mélodie de Venise. David Daniels controtenore, Ensemble Orchestral de Paris diretto da John Nelson.
1: Claude Debussy, Printemps, suite sinfonica, Tre Modere, Modere. Orchestra New Philharmonia diretta da Pierre Boulez.